0: Mestama. Buona cala porto, una cala porto, partiamo una buon dia. Cruzamento ma di bani vo, mercato guacciuma. Broca si sale, matapwe, una herenge. Oki se majulu, ribawe. No si linha buon dia.
1: Song.

0: Ambro Coracala, Romo, and Miss Shapa.
1: E come un uomo in di.
0: Io non ti mangio se che, bro, che no, ma come che, bro, ma come che.
1: E come un uomo in di.
0: Wei, wei, wei, men dia, wei, wei, no, più le va, na, na, wei.
1: E come un
0: uomo in di. Non trovo, wei. Copia vale un pagno sarri valene. Girwanare in kempa della wemela. Nico lo caito con ueren siso come in kempa della wemela. Kempa velo kilati. Chapolo calena minuco sawe. Girwanto vale che era mare wemela maro kilati. Come mio kempa velo kilati. Navala nasa. Alla roata ne mi che halaka.

mamolo niratola. Okalaka mwetere rimuropai eriyari. Mutano kalaka wikonikuba. Hale hale oniru hai hai. Oba hereria ni wa yi hale.

17h 10 minutos 5 ore makari per minuto mlo kosori kanzene wakati wova hopuro amiravo amwavano forad msambiko kale wera omera ni omiravo ni akuma omiravo ni kala akuma yaka mlokone mosa paga yaka mlokoni tanabili ala mwavano wowe kumihere lakana ya botardi ngurianele wasorera